yebe bo miti ewa yifie di onya mi akaso beye no eya dana ra o beye di onya mi akaso beye no eya dana ra o beye oni pe tu mi si o kwan o se fun tu mi si anu kwan di onya mi akaso beye no